nya be tie station we pan so come de we bo a di e twen we di bra sun sun person tie monam na a week